questo nome costante, e ho gli occhi su di te, spero non alterare te, non lo potete dire, nel rasso non te conosco.